L'arte schermendo, l'arte adoprando, di capungendo, di lo schizzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, l'arte adoprando, di capungendo, di lo schizzando, tutte le macchine rovescerò.

concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non piovrai e penna.